Veston la boca, Brennan la loca, Keenan da urzi, Galan di croca, Fugan da flame, Vela brome sferti, Per mar suotre, affeso tru in po, Tru da banasino, fala di bordi, Tru da bet molo, faxa na vodi, Tru da da sline, tru la sandi, Per mar suotre, affeso tru in po,